0: voce d'Omelia tona a trebeltà. La costo ravel in cieco al dono, che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah.
1: Grazie.
0: Grazie. Ashley Bevinos.

solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo, lo tiro solo